0: Non c'è problema per farlo. Possiamo metterlo nel mix.
1: Chi buca fuori? Vuoi aprire la porta?
2: Non sto loca e sto ok.
3: A coco di mamma.
4: Creo que se te aflojó un tornillo.
5: Ay, creo que le habla a usted.